Paweł Stefanowski. Fa male. Se venissi appeso, nessuno concluderebbe la mia opera, e l'uccello, per i lemchi, più non canterebbe. E il coro non canterebbe, voi ci avete fatto fin troppo torto.